0: Kiss Kiss.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
0: La musica più bella.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

C'è un momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
3: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Che

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss. La musica più bella. Musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

0: Buona giornata, un saluto dalla redazione. In apertura, l'ondata di maltempo che si sta battendo sulle regioni del nord Italia. La Lombardia chiede lo stato d'emergenza, frane e allagamenti per le piogge intense, circa 400 persone evacuate in Val Camonica dove è crollato un ponte, colpite anche Toscana, Liguria ed Emilia Romagna. Diluvio in Lunigiana, salvate 3 persone rimaste bloccate sotto una frana. A Genova caduti migliaia di fulmini, uno ha causato disagi alla linea ferroviaria, un altro ha bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha invece sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in Trentino e Friuli Venezia Giulia. Oggi il maltempo si sposta al centro, su Lazio, Abruzzo e Molise, con una coda in Campania e Basilicata, ma diminuendo di intensità. Voltiamo pagina. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile, così Giorgia Meloni al New York Times ha parlato del suo rapporto con il presidente americano, ribadendo che sono diverse le convergenze con la Casa Bianca e non ha escluso futuri contatti. Quanto ai cosiddetti dublinanti, la premier replica sui social alle opposizioni che accusano il governo di fallimento, solo propaganda taglia corto Meloni. Il nuovo patto sulle migrazioni, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia. Ma intanto l'Europa resta divisa sul tema. Germania, Austria, Svezia, Finlandia, Svizzera e adesso anche l'Olanda hanno già attuato, preparano i trasferimenti verso l'Italia come paese di primo approdo. La Francia prende tempo, la Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria, anche senza Orban, non accetta qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. La Turchia chiede all'Interpol un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per i soprusi contro la Global Sumud Flottiglia. La denuncia di Ankara si riferisce all'abbordaggio delle imbarcazioni durante le ultime missioni umanitarie per Gaza e alle condizioni degli attivisti dopo il fermo. Secca la replica di Tel Aviv: Erdogan è un dittatore antisemita che massacra i curdi, dà rifugio ai terroristi e tortura gli oppositori. La cronaca: arrestato il 31enne che ha confessato l'omicidio della madre a Tito in provincia di Potenza. Gian Piero Santamaria, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso Maria Vittoria Carbone al culmine di una lite. La donna, 57 anni, era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. Lo sport: calcio, stasera si alza il sipario sul campionato di Serie A, ben 4 le gare della prima giornata in programma: Inter Monza, Udinese Como, Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis: Jannik Sinner costretto a rinunciare agli US Open nonostante le terapie e il fastidio al ginocchio destro che lo tormenta dalla fine di Wimbledon non è scomparso. Sono triste e deluso, ma ancora bisogno di tempo, fa sapere il numero uno del mondo. Ci sarà invece a Flushing Meadows Carlos Alcaraz al rientro dopo 4 mesi di stop per il problema al polso. Intanto al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti fuori ai quarti, sconfitto dall'americano Tiafoe 7-6, 7-5. E chiudiamo con la pallavolo: esordio vincente per Little Donne di Velasco agli europei. Nel gruppo D a Göteborg battuta la Croazia 3-0, nel pomeriggio secondo impegno contro il Montenegro. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Ogni gioco ha una soluzione, ogni estate ha un appuntamento.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: sabato 22 di agosto. Un saluto da Kiss Kiss Play Summer, Max Poli
1: e la Leti.
0: Buongiorno. Buongiorno Laleti, buongiorno.
1: Buongiorno Max.
0: Buongiorno. Siamo in diretta dall'Acqua Park sì. Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, siamo in provincia di Cosenza, sì. Nel cuore della Calabria Ionica, vi parliamo questa mattina tra le 9 e le 13, lo facciamo da qualche giorno a questa parte, lo faremo fino al 30 di agosto. Come inizia la vostra giornata, come inizia questo sabato, se volete raccontarcelo, beh, fatelo con un vocale, un messaggio di testo qui.
1: 347 490 0042.
0: Da salutare le nostre due regie al femminile.
1: Certo. Certo, Roberta Sepi in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai, vi aspettiamo. Come va questo weekend? Come parte? Ci auguriamo nel migliore dei modi. Condividete con noi il primo pensiero del giorno. Intanto iniziamo dalla musica più bella.

0: Lady Lizzo, che tu conosci molto bene,
1: sì, About On Time. Benissimo.
0: Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, buon sabato, è iniziato questo 22 di agosto, con quali presupposti, con quali speranze per questa giornata? Dici, ho una speranza, coltivo dentro di me un buon proposito.
1: Qual è il tuo buon proposito?
0: No, stavo un po' così pensando.
1: Io ancora ci devo pensare.
0: Cioè, quando ancora la mente è fredda, diciamo così, e sono molto riflessivo, faccio ogni tanto dei video che mi diverto a postare anche sui miei social, era per dire che stavo riflettendo stamattina mentre passavo nel parco che ci ospita, l'acquaparco di Sea 2000, che apre un po' prima per noi, piano piano arriveranno le persone, quindi quando siamo un po' da soli è bellissima questa atmosfera, ti aiuta a riflettere.
1: Quindi sei solo con te stesso.
0: Capito, rifletto tra gli ombrelloni, tra le sedie, tra gli acquascivoli meravigliosi, e rifletto sulle cose importanti della vita. Non ride.
1: Il calcio?
0: Parte il calcio,
1: ecco,
0: oggi,
1: vedi?
0: Mica. Riparte la Serie A,
1: le
0: tornano
1: cose importanti della vita.
0: No, vabbè, ma si scherza. Oh, comunque muove punti di pile il calcio, certo. Voglio dire, però è per dire che tornano le scaramanzie, anche le discussioni infinite.
1: Sì.
0: Non vedo l'ora di discutere con gli amici e soprattutto sapete cosa scatta, una cosa che molti amano, ma tanti altri no, perché vengono condizionati da quello che sta per scattare, ovvero il fantacalcio.
1: Ah.
0: E c'è gente che rinuncia alle serate con il partner, la partner, per il fantacalcio, e quindi crea discussioni anche in famiglia. Però giusto per la cronaca, oggi 4 partite.
1: Allora sì, sono anticipi, perché poi ufficialmente è domani.
0: Il turno parte domani, ma ci
1: comunque
0: sono gli
1: oggi
0: anticipi.
1: Ci sono gli anticipi, alle 18:30 ci sarà Inter Monza e Udinese Como, e alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari.
0: No, molto bene, poi tutte le altre partite tra domani e Monday Night con le romane impegnate.
1: Sì.
0: Tu che sei della Lazio, lunedì chiuderanno Bologna Lazio e Roma Fiorentina, poi le altre le diremo più avanti. Insomma, come inizia questa giornata? Volete risponderci? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: su Radio Kiss Kiss, alle 9:13 minuti. Buongiorno, buon sabato mattina. Weekend, dai, come inizia questo weekend?
1: Come inizia?
0: Vedo con lo smartphone, con i messaggi, cos'è?
1: Sì, stavo vedendo, sì, notizie, messaggi.
0: C'è qualcuno che è rimasto sconvolto quando ha preso della tua fede calcistica. Vabbè, pronto.
2: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, Erika da Venezia. La mia giornata come inizia? Male! La Leti della Lazio! Forza Roma!
1: Ma
2: ciao,
1: dai.
2: Buon lavoro!
1: Ma addirittura!
2: Io faccio la postina.
0: Dai, buon lavoro! Pronto? Buongiorno!
3: Buongiorno Max e buongiorno alla Leti, team lavoranti anche di sabato. È dalle 5 di questa mattina che stiamo cucinando la salsa di pomodoro.
1: Un
3: saluto dal Molise e kiss kiss a tutti!
1: Kiss kiss a voi!
0: Salsa di pomodoro per fare le conserve, quelle domestiche, diciamo così, quelle che sono per voi, o lo fai a livello industriale? Che ne so, sei in una fabbrica. Vabbè, però bello! Bello, vedi, è iniziato bene questo sabato per molti ascoltatori, siamo contenti. Ah, scusa, ti ho sferrato la mano, che sarà mai. Quindi iniziamo come sempre, siamo in cerca di ispirazione per parlare di uno o più argomenti. L'ispirazione spesso e volentieri ci arriva un po' dalle vostre storie, dai vostri racconti. Vuoi aggiungere qualcosa? Leti, la chiusa è tua.
1: La chiusa è mia. E niente, dai, mandateci un sacco di messaggi. L'abbiamo ricordato il numero, no? 347-490-0042. Vi aspettiamo.
0: Mettiamo
1: una canzone. Vai, annunciala tu, Max. Sei bravissimo con l'inglese.
0: Si ruba lo stipendio.
1: Vai, ragazzi. Ma che ruba lo stipendio?
0: Si è stufata,
1: vai.
0: Non parla più.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella. Kiss Kiss.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, Max Poli,
1: Laleti,
0: insieme fino alle 13 anche in questo sabato. Saremo qui fra l'altro fino al 30
1: sì,
0: di agosto,
1: di agosto,
0: a raccontarvi l'estate da uno dei posti più belli che raccoglie praticamente tante persone, le mette insieme che vengono qui a divertirsi per godersi questa parte finale dell'estate. Tra l'altro oggi è una giornata particolare perché è previsto il primo controesodo.
1: Le persone rientrano a casa, giustamente. Le ferie sono finite.
0: Previsti 24 milioni di spostamenti sulla rete ANAS, comincia dunque questo controesodo, mentre proseguono però anche le ultime partenze, no? Cioè chi parte per settembre, c'è chi non è mai partito. Noi come sempre vi chiediamo, siete lavoranti o riposanti?
1: O viaggianti, mi piace anche
0: o cos'altro, usate il participio senza alcun problema. Participio presente, quindi raccontatelo con un messaggio vocale di testo. Un paio di saluti, dai.
1: Vai.
0: Pronto.
2: A tutto lo staff della radio, da Sergio e Giuliana, presenti a Pestum dalle 9 alle 18.30 a Solo Mare. Un abbraccio.
0: È bella stancante.
1: Mamma
0: mia, così lunga.
1: No, io non ce la faccio a stare tutto questo tempo al mare. Però
0: buongiorno,
1: sai.
0: Chi c'è?
3: Giù da Roma, questo sabato va benissimissimissimissimissimo. Oh. Con la mia amicetta e sta bene dal Dio, alla grande. Chi schissa
1: a te?
0: L'ottimismo è fondamentale. Intanto ho attivato la diretta Instagram, la Leti.
1: Ah, davvero?
0: Sì, vabbè, sulla mia pagina personale, se volete Max Poli, seguiteci, seguite Radio Kiss Kiss, però ho attivato la diretta Instagram che voglio far spiare la Leti mentre appunto sentire chi c'è. Pronto, buongiorno.
4: Ciao Max e la Leti.
1: Ciao.
4: Allora, Carla e Giuseppe, siamo in viaggio verso il Salento per la nostra settimana di ferie. Un po' tosto aspettare fino a fine agosto per andare in ferie, però ce l'abbiamo fatta.
0: Dai.
4: Schissa a tutti.
0: Ciao ragazzi, buone vacanze, continuate così, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: noi.
1: Animo, animo.
0: Dai che ce la possiamo fare questo weekend, che ci auguriamo per voi tutti sia partito al migliore dei modi. Devo dire, un sacco di lavoratori del fine settimana. Sì. Saluto Angelo da Venezia che dice: ragazzi, qua ancora nulla, nessuna vacanza. Qualcuno si lamenta del maltempo perché Toscana, Lombardia colpite dal maltempo. Noi vi parliamo da una Calabria assolatissima.
2: È vero.
0: Leggevo caldo. Però che ci sarà ancora qualche giorno di caldo, poi dovrebbero arrivare temperature un po' più miti un po' su tutta l'Italia. Laddove poi già sono arrivate, avete sentito, ci sono stati anche violenti acquazzoni. Ma insomma, raccontateci un po' come va questo fine settimana, questa prima parte di Kiss Kiss Play Summer è dedicata ai vostri messaggi. Buongiorno
3: Baltinieri, buongiorno. Alex da Bergamo, lavorante tutto il mese d'agosto. Kiss Kiss a tutti.
0: Grande
3: kiss
0: Alex, a te. Grazie per esserci. Buongiorno, chi
4: ciao,
0: c'è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io ciao. Sono in Calabria, al mio paesello San Giovanni il Fiore, provincia di Cosenza. Qui si sta da Dio, all'Orica, al Lago Arbo, al Lago Ampollino. Bello. Ve lo consiglio, gli alberi più grandi d'Europa. Cioè abbiamo dei pini enormi, dovete venire in Calabria, San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza.
0: Dai, noi ci siamo bello. Già, però San Giovanni in Fiore non la conoscevo. Grazie per il prezioso suggerimento, Benedetta in regia annuisce perché conosce bene, essendo appunto del posto. Buongiorno, andiamo con un altro? Benny? Ah no, dopo, non dopo, abbiamo più dopo, tempo, dopo. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo e poi lanciamo anche un paio di argomenti sui quali vi coinvolgiamo con molto piacere, che riguardano la stretta attualità. Non

Blanco, maledetta rabbia su Radio Kiss, ho visto che Blanco è in vacanza di Ibiza, è andata a salutare in console un paio di discoteche, così mentre c'era la sua canzone faceva saltare e ballare i ragazzi. Va bene, dai, mettiamo una canzone nuova adesso, quella di Kamrad, si intitola Love Sober.

0: Ancora buongiorno, buon sabato da Radio Kiss Kiss. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo scopriamo con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dopo il passaggio di un'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno sulla nostra penisola. In mattinata avremo ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, solo locali addensamenti al nord-est e tra Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio tempo soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo gli ultimi rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Massime comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Kiss, kiss.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
13: Kiss, kiss.
14: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti, le 9.43 con Max
1: e la Leti,
0: in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000. Siamo nel cuore della Calabria Ionica, località sì, Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Buongiorno, gli italiani, c'è una buona notizia.
1: Vai,
0: gli italiani tornano ad investire in cultura, nello specifico grazie al cinema, libri, concerti, musei, musica e spettacoli in genere. No, leggevo dall'Osservatorio di Impresa Cultura di Commercio. La spesa media familiare è salita per la cultura da 94-108 euro al mese, avvicinandosi ai livelli del 2019.
1: Il 92% guarda film e serie, l'87% ascolta musica e l'82%, che è bellissimo, la radio.
0: Oh, che bello!
1: È molto, molto
0: noi
1: bello.
0: Noi facciamo cultura!
1: E crescono soprattutto i weekend culturali. Più di un italiano su due vorrebbe riceverne uno in regalo.
0: Sì, della serie è meglio ricevere un oggetto oppure un'esperienza. Questo è il dilemma che accompagna soprattutto i millennials, chiamano le esperienze più che il regalo fisico, no? E allora voi siete tra questi, cioè meglio che ne so che mi porti un prodotto tipico del posto che hai visitato, per esempio, oppure no, io voglio che mi regali un'esperienza, se c'è proprio da regalare qualcosa che ha a che fare con la cultura. Se volete, condividete con noi un pensiero anche in questo senso al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Anche perché tra poco vi sentiamo anche con i saluti, diciamo, quelli che riguardano semplicemente la vostra mattinata, il vostro fine settimana. Condividete con Radio Kiss Kiss, con Max e la Letti, insieme tra le 9 e le 13, ovviamente con la musica più bella come questa di Somber. It's the-

0: Se non c'è Alvaro Solerno, ne state, ragazzi. È proprio calcolato, è matematico. La
1: è
0: sentura, successo del... Che anno è, scusa?
1: 2010.
0: 2010, dici?
1: 2010.
0: Ho capito, vola il tempo, veramente, sembrava più recente. Va bene. Buongiorno a tutti, volata già via la prima ora in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max Poli e la Leti, insieme fino alle 13 anche quest'oggi.
1: 2018.
0: È la 2018, dicevo io. Insomma, c'era la manina su, la Leti.
1: C'è la manina. non si vede, c'è una manina. Cioè.
0: Bene, pronti a proporre la prossima canzone? Sono certo questa essere del 1993, la musica più bella anche dal passato su Kiss Kiss. All I Wanna Do, ritroviamo Sheryl Crow.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: It's All I Wanna Do. 1993 su Radio Kiss Kiss, la musica più bella e anche le grandi canzoni, no? Che sono di quelle che arrivi a destinazione ma continui ad ascoltarle finché non finiscono e se resti ancora in auto, no? Questo è un po' l'effetto della musica più bella di Kiss Kiss quando mettiamo le canzoni dal passato. Adesso siamo pronti, è il momento di ascoltare tutte le ultime notizie.
1: Ancora un saluto a tutti voi dalla redazione. Leone XIV è atterrato a San Marino con l'elicottero decollato poco dopo le 8 dal Vaticano ad accoglierlo le autorità della piccola Repubblica sul Monte Titano. Il Papa, insieme al Vescovo Monsignor Domenico Beneventi, si recherà alla Basilica di San Marino, poi altri appuntamenti, compresa la visita privata alla comunità del Monastero di Sant'Antonio delle Monache Agostiniane a Pinnabilli e nel pomeriggio il trasferimento a Rimini per la 47esima edizione del Meeting dell'Amicizia, un incontro molto atteso. Si tratta del ritorno di un pontefice alla Kermesse di Comunione e Liberazione 44 anni dopo Giovanni Paolo II nell'82. Alle 17.30 il pontefice andrà nella cattedrale del capoluogo per l'incontro con i malati e i poveri assistiti dalla Caritas. Alle 18.30 la messa nel porto di Rimini prima della ripartenza per Roma alle 20. Il maltempo che si sta battendo sulle regioni del nord, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, frane e allagamenti per le piogge intense, circa 400 persone evacuate in Val Camonica dove è crollato un ponte, colpite anche Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, diluvio in Lunigiana, salvate 3 persone rimaste bloccate sotto una frana, a Genova caduti migliaia di fulmini, uno ha causato disagi alla linea ferroviaria, un altro ha bucato il campanile di una chiesa, a Forlì un nubifragio ha invece sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in Trentino e Friuli Venezia Giulia. Oggi il maltempo si sposta al centro, su Lazio, Abruzzo e Molise, con una coda in Campania e Basilicata, ma diminuendo di intensità. Ucraina, notte di attacchi russi a Kiev e in altre regioni con 6 morti e 26 feriti, 3 le vittime nel Donetsk. Ieri la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, con 16 morti e 130 feriti. Kiev ha colpito invece una raffineria ed un nuovo hub del market web Ozon nella regione di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. La cronaca ha arrestato il 31enne che ha confessato l'omicidio della madre a Tito in provincia di Potenza. Giampiero Santamaria, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso Maria Vittoria Carbone al culmine di una lite. La donna, 57 anni, era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. Lo sport, calcio, stasera si alza il sipario sul campionato di Serie A, ben 4 le gare della prima giornata in programma, Inter Monza, Udinese Como, Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Jannik Sinner costretto a rinunciare agli US Open, nonostante le terapie e il fastidio al ginocchio destro che lo tormenta dalla fine di Wimbledon non è scomparso. Sono triste e deluso, ma ho ancora bisogno di tempo, fa sapere il numero uno del mondo. Ci sarà invece a Flushing Meadows Carlos Alcaraz al rientro dopo 4 mesi di stop per il problema al polso. Intanto al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti fuori quarti, sconfitto dall'americano Tiafoe 7-6, 7-5. E chiudiamo con la pallavolo, esordio vincente per Little Donne di Velasco agli europei. Nel gruppo D a Göteborg, battuta la Croazia 3-0. Nel pomeriggio, secondo impegno contro il Montenegro. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi e saranno le 10 di questo sabato 22 di agosto. Un saluto da Max Foli
2: e la Leti.
0: In diretta dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Che c'è la Leti?
2: No,
0: sei pronta?
2: Ti volevo avvisare che è corta.
0: Cosa è corta?
2: La ramp.
0: Va bene. E quindi vanno salutati i nostri registi.
2: Appunto, Roberta Sepeda in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterna.
0: Dai, tra poco vi sentiamo, ci raccontate la vostra storia. Se volete con un messaggio al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: World, la canzone di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, insieme fino alle 13. Dovremmo aprire una parentesi sulle discussioni che nascono nelle coppie della serie tu non mi sai fare le foto.
1: È vero, tu ad esempio non sai farle, io invece sono bravissima e ti faccio delle foto meravigliose.
0: Lo sapevo, vabbè. Insomma, lei ti mi ha fatto le foto mentre parlavo in onda.
1: Bellissime.
0: Qui, le sue sono belle e le mie sono sempre brutte, però insomma una discussione classica questo, no?
1: Sì.
0: E ci sono dei video anche divertenti sui social che mostrano, insomma, certo, estremizzando un concetto, però che dice in qualche modo la verità, vale a dire... nascono discussioni perché lui, più delle volte è un lui che non riesce a fare le foto a lei, se le guarda però tutte le coppie, no? Quindi dobbiamo aprire una puntata.
1: Parliamo di allora partner, mettiamola così.
0: Di partner generico, così resti nel generico. Però intanto vi sentiamo, ci state raccontando la vostra estate, poi vi sollecitiamo su questi e altri argomenti. Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, io sono rientrato settimana scorsa dalla Puglia, precisamente da Gallipoli, e poi avevo fatto a giugno un corso di meditazione sui colli bolognesi e 4 giornate a Jesolo. E proprio in questo momento, quando sto ascoltando voi, sto prenotando per il mio compleanno, dove praticamente vado sempre in vacanza, mi regalo qualche giorno e andrò ancora alla mia adorata Istanbul. Un grosso saluto da Ivan da Desenzano del Garda.
1: Ciao Ivan,
0: salutaci anche la bella Desenzano. Pronto?
3: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno stupendissimissima Leti. Siamo lavorativi, raccolta uva da tavola in Puglia.
0: Buongiorno,
4: Massimieri, buongiorno. Tiziana da Napoli, ma
1: ciao,
4: in questo Tiziana. Momento a Favignana. E voi dite, ah che bello, sei a Favignana a fare che? A lavorare. La cosa meravigliosa è che quando finisco mi vado a lavare direttamente a mare, nel mare della splendida Favignana.
0: Certo.
4: Buona giornata, però, chi schizza a tutti.
1: Però è un po' brutto, dico, mi vado a lavare.
0: Favignana e Favignana Pantelleria, quelle con le isole là, mi piacciono tutte, meravigliose. Ma fra l'altro di Favignana si sta parlando moltissimo, sempre perché è una delle location dell'ultimo film di Nolan, no? L'Odissea, credo sia una delle location, una delle tante location italiane utilizzate per le scene di quel film epico che adesso sta stupendo tutti, anche perché se visto in IMAX dicono sia spettacolare. Pronto?
5: Salve a tutti, noi siamo diretti invece in Puglia verso Torre dell'Orso. Bacio a tutti, kiss kiss
1: a voi.
0: Località dal mare limpido e splendente, saluto per esempio il nostro amico, il nostro programmatore Rosario, programmatore musicale Kiss Kiss, che ho visto che è a San Poca, altra località con un mare cristallino, insomma, vabbè, anche noi non ci possiamo lamentare, Calabria è un mare stupendo qui, quindi buongiorno, un ultimo dai per ora.
6: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Stiamo venendo da Cutro a Reggio Emilia, se adesso siamo bloccati a Firenze che c'è un traffico che non finisce più.
0: Lo diciamo prima ragazzi, questo è uno dei primi giorni di controesodo e quindi un saluto a tutti voi che siete in auto, in viaggio, vi state spostando con treni, mezzi pubblici, insomma, raccontateci un po' come la vostra situazione. Mettiamo una canzone e poi tutte le vostre storie ancora qui con Max e la Leti insieme fino alle 13:00.

0: Parlare d'amore, la canzone di Saif su Radio Kiss Kiss. C'è una storia incredibile che riguarda il divo di Hollywood, Anthony Hopkins, che ha 88 anni, ha pensato di pubblicare il suo album di debutto, ha sentito la Life is a Dream, ha scritto e cantato 12 canzoni nell'arco di 60
1: scritte
0: anni.
1: Nell'arco di 70 anni.
0: 70 anni, cioè era piccolo praticamente, dalla Philharmonic Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Però insomma, leggevo che Hopkins ha raccontato che la musica è sempre stato il suo primo amore.
1: Sì, ha cominciato a suonare a 4 anni e a comporre a 5. Però ha dovuto aspettare gli 88 per pubblicare il suo primo album.
0: Quindi, l'attore del Silenzio degli Innocenti, che ne so, di quanti altri film. Ora non mi vengono in mente, però insomma ha pubblicato il suo primo album praticamente, cioè fa musica, canta, è meraviglioso. E questo ti fa capire come spesso e volentieri coltiviamo un amore parallelo per un'altra attività che però solo alla fine riusciamo a far sbocciare in qualche modo. Certo, Anthony Hopkins non ha alcun problema, sai, non deve correre dietro le bollette,
1: alle scadenze,
0: però è bello, ha detto alla fine a 80 anni faccio il mio primo album dopo aver scritto e cantato tante cose. Sono curioso di sentirlo e può essere uno spunto per un argomento, cioè voi fate cosa e cosa avreste sempre voluto fare, quali professioni completamente diverse rispetto a quello che fate avreste voluto fare nella vita, o magari riuscite a portare avanti parallelamente.
1: Certo.
0: Se volete risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss con Max e la Liti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer. I got

0: chi schissa te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà, tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss Kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Anthony Hopkins, l'attore a 80 anni, ha deciso di pubblicare il suo album di debutto. Parliamo di musica e quindi sì. Life is a Dream. E ci siamo chiesti, ma come un attore famoso avanti negli anni, insomma, sempre giovane, per carità, insomma, certo. A 80 anni, 88 anni, decide di pubblicare un album. Perché? Perché tutti poi, anche se siamo pienamente appagati dalla nostra carriera, magari avremmo voluto fare qualcosa di diverso o anche altro insieme a quello che ci ha dato tante soddisfazioni. Allora vi abbiamo chiesto, ma succede anche sì. a voi? Cosa fate? E cosa avreste voluto fare parallelamente? O cosa fate oltre alla al primo lavoro, diciamo così? Pronto?
1: Buongiorno Max,
2: ciao.
1: Buongiorno Leti, mi avete fatto scattare il click. È tutta una vita che faccio un lavoro tecnico, però sì. vengo dal classico, ho sempre avuto una grande passione per la storia. Mi avete fatto scattare il click, mi vado a iscrivere alla facoltà di storia qui a Napoli.
0: Da coltivare.
2: Bravo. Bravissimo, vedi?
0: È un'ottima cosa, sai che questa cosa è successo anche a me, ne parlavo qualche giorno fa, e voglio iscrivermi a Scienze della Comunicazione, anche perché poi è l'università che alla fine non ho fatto, perché ne ho fatte altre, e ho fatto un percorso di studi diversi, ma alla fine poi faccio un lavoro che ha a che fare con Scienze della Comunicazione. Quindi,
2: sai che vorrei iscrivermi anche all'università, ma non ho la possibilità perché non c'è la facoltà a Roma, quella che mi interessa.
0: Qual è?
2: Veterinaria.
0: Veterinaria non c'è a Roma.
2: Non c'è, non c'è.
0: Un po' fuori mano l'altro. Vabbè, comunque.
2: Sì, purtroppo
0: ci sono questi desideri. E ci sono altre storie da raccontare, le vostre, riguardo a quello che avete sempre sognato di fare, ma che per motivi diversi non avete fatto. Mettiamo una canzone e poi potete risponderci. Lavoro alternativo, questo è un po' quello che vi abbiamo chiesto rispetto a quello che fate. Ne parliamo.

0: Good Old Days, la canzone di Chris De Sarandi su Radio Kiss Kiss, le cose che sogniamo mentre la vita ci scorre davanti. Guarda quanti messaggi da parte degli ascoltatori. Pronto?
1: Ciao, io sono Margherita. Ciao. Sono un assistente amministrativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e avrei voluto fare radio, anche se poi mi sono trovata a vivere in una città dove non ho potuto più coltivare questa mia passione, perché non ci stanno più emittenti radiofoniche dove sono io.
0: Beh, scusa, dove sei? Sono curioso a questo punto.
2: Sì,
0: cioè,
2: per
0: fortuna di radio medio, piccole, grandi ce ne sono tanti, a parte ci sono quelle web che sono fantastiche, sono una grande palestra per chi vuole iniziare. Sì. E quelle puoi farle da dove vuoi, cioè non importa se c'è la sede fisica della tua città. Certo. Ma ti colleghi da remoto e vai in onda. Pronto?
3: Buongiorno a Kiss Kiss. Tony in vacanza.
2: Ciao, Tony.
3: In Sicilia. Io avrò almeno 300 brani nel cassetto, musicista da sempre, ma non ne ho portato a termine neanche uno. Forse un giorno di questi li porterò a termine tutti assieme.
0: Dai.
2: Eh beh, non è mai troppo tardi,
0: No, ma poi te l'auguriamo. C'è anche un messaggio di testo, vai.
2: Sono un pilota marittimo, ma sono affascinato dalla storia ed ho sempre voluto fare l'archeologo. Francesco da Liverpool.
0: Ciao Francesco, un saluto a te. Va bene, vi sentiamo ancora su questo argomento, quello che fate oggi e quello che avreste voluto fare. Vocali qui
2: 347 490 0042.

La bella Madonnina di Tananai su Radio Kiss Kiss. Devo dire, l'argomento soli che inseguo mentre parallelamente faccio altro e sta prendendo molto, ci torniamo tra poco. Però intanto su Radio Kiss Kiss è il momento di ascoltare, come facciamo ogni ora, una bella novità. La canzone si intitola One Song Away for Crying.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss. Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico!
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
4: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
9: Yes, yes.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL. Come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.

0: My Soul, la canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia Domila con...
1: Chi sei, scusa, tu?
2: Tu sei Max e io sono la Leti.
0: Oh, allora, bene, bene. Senti, vuoi ricordare da cosa siamo partiti?
2: Sì, da una notizia molto bella che non è mai troppo tardi perché Anthony Hopkins ha pubblicato il suo primo disco a 88 anni.
0: Diciamo come l'attore che pubblica un disco. Sì, sì, sì. Coltivavo questo desiderio.
2: Sono 12 composizioni scritte nell'arco di 70 anni.
0: Dopo tanti anni è riuscito a pubblicare il suo disco. Della serie, anche voi inseguite un sogno malgrado siate affermati in un altro contesto lavorativo. Sì. Pronto, vai.
3: Ciao ragazzi, io non mi sono potuta laureare in psicologia da giovane perché già dovevo lavorare, ero via di casa. Mi è sempre rimasto il sogno, il desiderio di tornare all'università. A 44 anni ho potuto coronare questo sogno iscrivendomi alla Pontificia Teologica di Cagliari. Un anno ho dato 10 esami con ottimi voti, però poi ho dovuto lasciare perché era nuovamente impraticabile la strada per me di frequentare appunto una facoltà e contemporaneamente lavorare per mantenermi. E però è stato bellissimo, lo consiglio a chiunque a una certa età. Infatti avevo tanti colleghi anche di 60 e 70 anni. Kiss a tutti.
0: Kiss a te, ci auguriamo tu possa riprendere, concludere questo sogno che hai inseguito e accarezzato, ma alla fine.
2: Questo lo capisco che non è facile incastrare tutto.
0: Va bene, possiamo andare con una canzone e poi vi sentiamo ancora su questo argomento che ha preso tanto. Questo è il numero per raccontarci la vostra storia.
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti da Kiss Kiss.

0: Don't Me Like You Do, la canzone di Ali Goulding su Radio Kiss Kiss. Questa è una delle canzoni che ha fatto la colonna sonora, quel capolavoro cinematografico che a te piace tanto, no? La
1: 50 sfumature di grigio, sì. A me piace. Veramente, qual è il problema?
0: Forse il libro, ma il film non ha avuto successo al botteghino.
1: Ho capito, però gli attori non erano male.
0: Dici? Ne sei convinta? Va bene, perfetto. No, perché in pratica sentivo che insomma il film non è andato così bene, ma solo la lei ti è piaciuta in pratica. Va
1: no,
0: bene.
1: Non è vero, dai, anche Benedetta.
0: Va bene, mettiamo una canzone e poi dopo gli Spandau Ballet torniamo, nuova ora insieme.

0: 83 gli Spans, Spandau Ballet con Gold. Ho due calcoli con il pallottoliere. La Leti, in quell'anno avevo 11 anni, hai capito? L'83. E ricordo con molto piacere questa sfida eterna che c'era tra gli Spandau Ballet e Duran Duran. Ne parliamo un'altra volta. Nuova ora insieme su Kiss Kiss. Buon sabato a tutti, sabato 22 agosto, un minuto, pochi secondi, anzi adesso sono scattate le 11, un saluto dai mattinieri in versione Kiss Kiss per le Summer, quindi un saluto da Max Poli.
1: E la Leti.
0: Volevi fare qualche considerazione?
1: No, vai, che a 11 anni ti ricordavi questa cosa, ma è strana, però vabbè.
0: No, avevo 11 anni.
1: Non ricordi nulla.
0: Ricordo, mi piaceva già tanto la musica, tant'è vero che lavoro con la musica, c'era questa rivalità perché mia sorella impazziva per i Duran Duran e altri amici per gli Spandau Ballet. Va bene, salutiamo la regia intanto.
1: Sì, dai. Roberta Sepi in studio e Benedetta Infosina in esterna con noi.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, il tempio del divertimento qui in provincia di Cosenza. Pronti a raccontarvi l'estate da questo posto meraviglioso, ma prima c'è la musica più bella.

0: Quanto è forte questa canzone ascoltata su Kiss Kiss, The Blessed Madonna, la producer DJ con Jacob Lusk, che ha una storia incredibile, Jacob. E, sì. È un cantante di colore bravissimo, con una voce incredibile. E ha una storia che mi ha emozionato leggere qualche tempo fa, perché lui doveva partecipare a uno dei tanti talent musicali tipo American Idol, quelle robe lì, però siccome non aveva pagato il biglietto del pullman per andare appunto all'audizione, che cosa è successo? L'hanno fatto scendere, l'hanno multato e addirittura l'hanno, vedi qua negli Stati Uniti quando non paghi il biglietto dell'autobus succedono anche
1: sono severi
0: cose,
1: lì con le regole,
0: l'hanno portato anche

0: che in caserma, così c'è, cioè, questi sì, casi, non dei carabinieri, ma quello della polizia, e non l'hanno trattenuto per un po', per un biglietto non pagato sull'autobus, pensate, parliamo degli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Alla fine lui ha pregato, vi prego, c'ho un'audizione importantissima, fatemi andare, alla fine l'hanno lasciato, ha detto non farò mai più una cosa del genere, non pagare un biglietto dell'autobus, ma ha fatto l'audizione, ha vinto appunto quella, entrò ad American Idol e poi ha avuto la carriera che abbiamo sentito, che ha coronato poi con questa collaborazione importante con The Blessing Madonna, che l'ha lanciato di fatto a livello internazionale. Canzone meravigliosa, tra l'altro il video anche molto divertente, pieno di colori,
1: sì,
0: e c'ha questa caratteristica che gli hanno messo nel video il microfono con la telecamera incorporata, e quindi sì, quando canta si vede questa inquadratura dal
1: del
0: basso
1: volto,
0: molto particolare.
1: Sì.
0: Vedi quante cose che impari ascoltando Max e Laletti? No,
1: vedi,
0: no, impari,
1: vedi,
0: apprendi più.
1: Bravo,
0: che altro,
1: apprendi, infatti.
0: Allora, noi stiamo apprendendo un sacco di storie interessanti invece,
1: molte,
0: che state raccontando voi. Perché abbiamo parlato di un'altra storia incredibile, quella di Anthony Hopkins.
1: Sì, che ha pubblicato il suo primo album musicale a 88 anni.
0: Quindi, cioè, diciamo come un attore affermato,
1: sì,
0: un divo hollywoodiano, perché ha fatto l'album? Perché desiderava fare un album di canzoni,
1: sì,
0: da quando era piccolo.
1: Poi lui ha cominciato a suonare a 4 anni e a comporre a 5, quindi era il sogno di una vita. E lui ha pubblicato, ha composto queste 12, ok, canzoni in 70 anni.
0: Hai capito? E le ha messe adesso su album.
1: Sì.
0: Avete storie simili da raccontare? Buongiorno.
2: Ciao, Kiss Kiss, buona
1: Ciao.
2: Giornata. Io avevo un desiderio,
1: quale?
2: Fare teatro, ed ho incontrato il teatro di improvvisazione. Mi sembrava una cosa così impossibile, difficilissima. Invece, bellissimo, ti apre il mondo verso gli altri, a stare in sintonia, a capire i bisogni dell'altro, a non fermarsi se si ha un attimo di paura, a circondare comunque di aiuto e di affetto chi in quel momento magari può anche trovarsi in difficoltà. È un'esperienza bellissima che
0: bello,
2: consiglio a tutti.
1: Comunque la recitazione è terapeutica.
0: No, ma
1: come...
0: aiuta,
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: è scuola di vita, così come
1: scuola
0: la radio. Prima un'ascoltatrice,
1: sì, sì,
0: ci raccontava il sogno di fare radio, non riesco a farla. Beh, la radio, per esempio, è una grande scuola di vita. In che senso, Max? Nel mio caso mi ha aiutato a combattere la timidezza,
1: anche
0: non solo. Quindi pensate quanto possa essere scuola di vita, non solo un lavoro bello da fare. Leggiamo ancora tra poco.

0: Cabana, la canzone di Rama su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, buon sabato, le 11.14, Max Poli,
1: La Liti,
0: il mattiniere in versione Kiss Kiss Play Summer, sì, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano. Siamo a Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Ci state raccontando un po' i vostri sogni, le cose che avete inseguito mentre facevate la vita, quella che vi deve pagare le bollette, per intenderlo, detto così, la vita, facevi la vita.
1: Giustamente.
0: Mentre vivete ogni giorno gli impegni che vi servono per pagare le bollette, volevi dire.
1: Certo, le scadenze, le bollette, quindi non sempre si riesce a fare da subito il lavoro che si ama.
0: Perché facevate la vita può essere frainteso, capito?
1: No, certo.
0: Sono stato infelice nell'esprimermi in questo modo. Pronto, chi è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Giovanni da Milano. Volevo dirvi cose che avrei voluto fare e che forse sto realizzando. Mi sono riscritto all'istituto tecnico che ho finito quest'anno dopo 5 anni. Ne avevo fatti 3 da giovane, poi ho mollato e adesso mi iscriverò alla veneranda età di 45 anni all'università. Buona
1: che
2: giornata.
1: Che bello, bravissimo.
0: Guarda, io voglio riscrivermi alla veneranda età di 54 anni, che insomma non si finisce mai di imparare, di studiare lo studio. Purtroppo certe cose le capiamo quando diventiamo un po' più maturi, devo dire.
1: Sì, è vero.
0: Quindi insomma l'avessi fatto prima, d'accordo, mi balza per la testa continuamente. Musica.
3: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Everybody get up and dance, Danceteria, la canzone di Madonna su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, 11:26 sì. In diretta dall'acquaparco di Sia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, scusate, momento promino.
1: Sì, allora, sì, perché perciò... noi la nostra collocazione è quella del giornaliero, quindi dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 della mattina, sa con molto, i mattinieri.
0: Mi sa molto di abbonamento Ski Pass,
1: giornaliero. Ma dai, ho capito, però tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica, però invece siamo in onda dalle 9 a mezzogiorno con Cartoline d'Italia.
0: Sì, ma questo quando?
1: Dal 31 riparte proprio il palinsesto totale. Scusa,
0: con 31 tutti, di settembre?
1: Tutti i nostri colleghi.
0: No, settembre.
1: Il 31 di agosto ripartiamo con tutto il palinsesto, quindi rientriamo tutti al lavoro.
0: Momento promo, scusate, insomma, stamattina fino al 30 ci ascolterete tra le 9 e le 13 in diretta da questo posto meraviglioso che ci ospita in Calabria, l'Acqua Park
1: sì.
0: Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano, e siamo in provincia di Cosenza. Nel Regno Unito è nato un centro artistico che mette insieme teatro e sauna.
1: Lo so, l'ho vista questa cosa, l'ho letta questa cosa, mi fa un po' paura questa cosa.
0: No, questa cosa, certo. Un incontro, diciamo, molto britannico tra cultura e benessere, cioè si assiste agli spettacoli, si condivide un'esperienza in un ambiente molto meno formale del solito, come una sauna.
1: Ma io ci resisto 5 minuti in sauna. Ma
0: però
1: ti senti male così?
0: Lo sai che i politici svedesi hanno fatto praticamente un vertice con gli elettori in sauna? Perché dice così sei a contatto e chiacchiero con chi ci sono. Tiene,
1: mentre ti manca il fiato.
0: Sa una cosa ci raccontano. Ce ne sono di iniziative di questo tipo. Approfondiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Businessman, la canzone Dito nella Piaga su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: I mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acquaparco Alessia 2000. C'ho una curiosità, ti fanno una domanda.
1: Vai.
2: Ma quindi voi due siete gli unici che non sono andati in ferie ad agosto? Siete raccomandati o siete gli sfigati?
1: No, beh, noi siamo andati in ferie le prime due settimane di agosto, quindi non mi ritengo né sfigata e né tantomeno raccomandata.
0: Ah, hai capito, la rete. No.
1: Beh, due settimane lavoriamo e due settimane siamo stati in ferie.
0: No, mi piace che si pone anche l'interrogativo, se è una sfortuna o una fortuna essere, non essere andati in ferie. In realtà, come diceva la rete, ci siamo andati le prime due settimane d'agosto e siamo ritornati qui il 15 d'agosto e andremo avanti poi col palinsesto tutto attaccato che parte dal 31 di agosto. E poi devo dire, malgrado tutto, mi sento comunque raccomandato, nel senso che sono fortunato ad essere qui, perché per noi è un po' come una mezza vacanza, no? Lavoriamo la mattina e il pomeriggio come se fossimo in vacanza, ma in realtà anche stando qui in questo momento, mentre lavoriamo, siamo contenti, ci riteniamo molto fortunati, facciamo un lavoro che ci piace. Questo per rispondere alle curiosità dei nostri ascoltatori, alle quali rispondiamo sempre con molto piacere. Quindi, però, usciamo fuori da quello che siamo noi, anche perché sennò poi diventa troppo ego riferito il programma. Quindi parliamo di voi, raccontateci come procede la vostra estate, anche perché oggi riparte il campionato di Serie A.
1: Oh, che fortuna! Non vedevo l'ora!
0: Cambia qualcosa direttamente o indirettamente? Dici in che senso? Beh, per esempio, ci sono tante persone legate al fantacalcio.
1: Ah.
0: Il fantacalcio coinvolge coppie, famiglie. Mamma, è l'amore mio. Oggi c'ho l'asta al fantacalcio, non possiamo uscire. Ma come? C'è questo bel evento. Vedi quante discussioni.
1: Solo il fantacalcio.
0: Capito.

0: Omi Cheerleader, canzone 2015. Oh, buongiorno ragazzi, si è fatta quasi ora di pranzo.
1: Beh,
0: sì, sono
1: diciamo.
0: Le 11.38, io a quest'ora ho aperto già un languorino.
1: Quello so, anch'io, sai.
0: Se siete nella stessa condizione, volevo salutare tanti che magari avvertono un languorino ma sono bloccati nel traffico del primo rientro, no? Il primo controesodo di quest'estate.
1: Io spero si siano preparati dei panini.
0: Oppure c'è la sosta strategica, sai,
1: sì,
0: faccio
1: anche
0: un viaggio e passo per un posto che c'ha prodotti tradizionali, mi fermo lì, dai. Mettiamo una canzone nuova, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo Il Vido.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
2: kiss. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Kiss,
6: kiss. Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
7: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
6: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Tammy e Jenny, li conosce Tammy e Jenny?
1: Sì.
0: L'avete su Radio Kiss Kiss. Lei poi si chiama, non so se la pronuncia è corretta, e perdonate l'ignoranza con tutti questi artisti che vengono fuori. Cioè, ma tu lavori alla radio, se non sai tu come si pronuncia.
1: Vai, come si pronuncia?
0: Perché a volte escono quelli nuovi, dice, questa come si chiamerà? Questa tipa, però c'è scritto Tame, Impala e Jenny. Allora, te
1: Jenny
0: sarà Tame,
1: Jenny,
0: Tame, Impala. Impala, una che canta Dracula. Dracula. Dracula, vabbè, canta di Dracula e c'ha l'Impala come cognome. Cioè, ricorderete che Dracula viene ammazzato con un paletto in frassino, giusto?
1: Sì, di paletto di frassino.
0: Il proiettile d'argento, mentre il paletto di frassino.
1: Sì, frassino, quindi, sì.
0: Quindi lei si chiama Impala e canta Dracula. Vedi, guarda, a volte nome nomen, c'è cioè nome nel destino. Vado a impelagare queste cose. Va bene, buongiorno, siete con Max e la Leti su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Torna il campionato. Molti che seguono, ci seguono nei mattinieri di solito, sanno che tu sei molto brava con i pronostici.
1: Bravissima.
0: Allora, 1x2, oggi riparte il campionato con 4 anticipi.
1: Dacci
0: solo 3 risultati. 1x,
1: ma no, dico 4. 4 risultati, sono 4 partite.
0: Però dico uno dei 3 risultati, pareggio, vittoria o sconfitta.
1: Certo.
0: Inter Monza 1x o 2? 2?
1: Sì, l'avevo già detto prima, il Monza.
0: Dici, vabbè.
1: Sì.
0: Udinese Como
1: X
0: pareggio, vabbè. Alle 20:45 stasera Genoa Napoli
2: 1.
0: Vince il Genoa.
1: Non mi guardate male. 1.
0: E Parma Cagliari
1: X.
0: Va bene. Allora, ripeti, scusa. È dato Inter Monza 2, Udinese Como X, Genoa Napoli 2.
1: 1 dato.
0: Genoa Napoli dato l'1, Parma Cagliari
1: X.
0: Va bene, ragazzi, 1 euro, non giocate di più. 1 euro, vediamo se la Leti prende. Poi potrebbero essere risultati che ti vanno a vincere tanto.
1: Sì, sì.

0: Sì. È vero che il paletto di Frassino uccide i vampiri, sì, ma le pallottole d'argento uccidono i licantropi, non i vampiri.
1: Allora no, infatti ho sbagliato, però nell'era moderna praticamente il proiettile d'argento indebolisce i vampiri, però ecco, non li uccide, però effettivamente è il paletto di Frassino al cuore.
2: Quello abbiamo
1: e
2: preso.
1: Poi l'argento è per il Lupi Mannari.
2: Hai capito? Quante cose apprendiamo dalla cinematografia, sì, e dalla Leti e dai nostri ascoltatori.
1: Sbagliato
2: bello.
1: Io.
2: Bello, fantastico ragazzi. Allora, noi siamo pronti, diretta dall'Acqua Parco di Sidomila, a regalarvi anche una bella canzone che ha fatto la storia della musica. 1983, Industry, State of the Nation.

0: Station su Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti a dare la linea alla nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca di un'esplosione avvenuta stamane a Perugia che ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani. Sarebbero coinvolte diverse persone, 2 a quanto pare ferite in modo grave, e c'è anche una donna che ha tentato di salvarsi uscendo da una finestra all'ultimo piano. Sono esclusi i dispersi, i vigili del fuoco hanno evacuato completamente lo stabile. Quanto alle cause della deflagrazione, sarebbero riconducibili ad una probabile fuga di gas. È una giornata intensa per Leone XIV, impegnato nella sua 6ª visita pastorale in Italia. In mattinata il Papa è arrivato a San Marino, primo capo di Stato in 40 anni ad affacciarsi dal palazzo pubblico. Alle autorità della piccola Repubblica, il Pontefice ha ricordato che non c'è libertà civile senza quella personale e criticato i poteri idoli della politica. Nel pomeriggio Prevost sarà ospite al meeting dell'amicizia di Rimini. L'ultimo Papa alla kermesse di Comunione e Liberazione era stato Giovanni Paolo II nell'82. Poi l'incontro con i fragili in cattedrale e la messa al posto prima del rientro in Vaticano in serata. Ucraina, notte di attacchi russi a Kiev e in altre regioni con 6 morti e 26 feriti, 3 le vittime nel Donetsk. Ieri la strage al centro commerciale di Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky, con 16 morti e 130 feriti. Kiev ha colpito invece una raffineria ed un nuovo hub del market web Ozon nella regione di Samara, evacuati più di 500 dipendenti. Medio Oriente è ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Avremo presto il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Solo un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian, che invita però le componenti militari e quelle politico-religiose della Repubblica Islamica a considerare di porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. Ancora la cronaca, c'è un nuovo caso legato alla tragedia della piccola Anna Rosa per una probabile infezione da difterite. Il cuginetto della bimba, ricoverato in ospedale a Palermo, è risultato positivo al virus. Come riferisce la direzione sanitaria, il piccolo è in isolamento, ma le sue condizioni migliorano e test mostrano la presenza di livelli protettivi da anticorpi. Avviata un'indagine epidemiologica sui familiari per rintracciare il paziente zero. Dramma alla stazione di Squinzano, dove una 17enne ha perso la vita travolta da un Intercity diretto a Brindisi. La giovane era arrivata in città per fare una sorpresa al fidanzato. Secondo i rilievi della Polfer, avrebbe attraversato i binari a piedi senza usare il sottopasso e non accorgendosi del sopraggiungere del convoglio, esclusa l'ipotesi di un gesto volontario. Lo sport, calcio, stasera parte il campionato di Serie A con le prime 4 gare della giornata d'esordio. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il neopromosso Monza, allo stesso orario anche Udinese Como, poi alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Pallavolo, secondo impegno per l'Ital Donne agli europei, nel gruppo D che si disputa in Svezia, le azzurre di Velasco alle 15 affrontano il Montenegro. E chiudiamo con la Formula 1, tra poco a Zandvoort, la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, in pole Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Norris, la Ferrari di Leclerc. Scatta dalla 5ª posizione Antonelli con l'altra Mercedes e dalla 7ª Hamilton con la 2ª Ferrari. Questo pomeriggio alle 16 le qualifiche della gara lunga di domani. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Le 12 in punto di questo sabato 22 di agosto, un saluto da Max Poli
2: e la Leti
0: in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza insieme ogni mattino fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Grazie alla regia.
2: Benedetta Infusino in esterna con noi e Roberta Sepe in studio.
0: Perfetto, siamo tutti. Beh, mancate anche voi, però dovete farvi vivi con un messaggio. Tra poco vi ricordiamo sì. Come. Ripartiamo dalla musica più bella.

0: Can Do It with a Broken Heart, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, anzi possiamo dire già mezzogiorno e 9 minuti, sì. 10 in questo momento. Buon sabato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, mamma che fame che ho.
0: Vabbè, sono molto interessati i nostri ascoltatori al tuo appetito.
1: Mamma mia.
0: Anche perché ricordiamo, insomma ragazzi, noi abbiamo superato ampiamente la prova costume per quanto mi riguarda col fisico scultoreo che ho.
1: Sì sì, tu un po' meno, benissimo. Lo so, ma infatti devo mangiare. Devo mangiare.
0: E sottopeso, non sovrappeso come me, anzi io sono ben oltre il sovrappeso, ma parliamo d'altro. Allora, quest'ora, come facciamo da qualche giorno, questa parte è dedicata a tutte le vostre storie. Quindi quello di Max e la Leti è stato uno spunto, abbiamo parlato di diversi argomenti, ma adesso vogliamo conoscere questo sabato. Che cosa prevede? Magari tutto il fine settimana, oppure siete di quelli che stanno rientrando, che oggi è una prima giornata da controesodo. Dove siete diretti? Da dove partite? Cosa prevede questo weekend per voi? Insomma, riassumetelo con un messaggio vocale a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Capito? Allora, giusto, quindi io prendo lo smartphone, vai. Memorizzo questo numero così divento opinionista fisso, sì, di Kiss Kiss, magari di Max Aletti, di Mattinieri, in questo caso in Kiss Kiss Play Summer, e mando un vocale dove racconto un po' di me, con chi sono, cosa faccio.

0: Tutto. Vuoi farmi un altro esempio? Scusa.
1: No, vorrei fare una piccola raccomandazione però. Magari una volta mandato il vocale riascoltatelo, perché poi se si sente male non lo mandiamo in onda. E poi massimo 15-20 secondi, non di più, ragazzi.
0: Hai capito? Ma quante cose vuoi sapere? Mamma mia, diventa impegnativo. Capito, sì. No, l'importante è che lo si senta. Oh, pronto!
1: O se no quelli, capito, lunghissimi che no, vai. Non fate messaggi di un minuto.
0: Ragazzi, da lì non vuole messaggi di più, ma mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Rafika, dove ci raccontate questo sabato in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, vi sentiamo a raffica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Questi siete voi, pronto?
2: Sì. Buongiorno Max, buongiorno Leti, vi ascolto sempre con grande piacere anche per il vostro periodo di ferie e lavoro lì al Parco di Sea 2000. Divertitevi, buon weekend, saluti Giovanni da Monte San Biagio.
0: Ciao Giovanni.
3: Ciao.
0: Pronto?
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Stefania, sono in macchina con i miei due ragazzi, siamo partiti da Ricadi, vicino Tropea, dobbiamo arrivare a Varese. Un bacio.
1: Bello. Un bacio.
0: Ah, beh, un bel po' di strada hanno da fare, pronto?
3: Ma vogliamo parlare di queste canzoni d'autostrada bellissime durante il mio viaggio?
0: Quali
3: Omi Cheerleader.
0: Ah, bella.
3: Wow.
0: Bello, pronto?
4: Ciao Max, ciao Leti, sono
1: ciao.
4: Marino da Bergamo. Volevo fare gli auguri al mio nipotino Edoardo. Grazie, ciao Max.
1: Ciao,
0: gli facciamo anche noi gli auguri. Era solo la prima raffica perché quest'ultima ora in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000 è dedicata ai vostri messaggi, alle vostre storie, cosa prevede questo sabato e via. Via di vocali, raccontateci. Ora mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora perché siete tanti e anche storie che ci stimolano a parlare di un argomento.

Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Bianca Fiobella, Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gasman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: No, con calma su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti. Anzi, possiamo già dire a quest'ora buon pomeriggio con Max
1: e la Leti.
0: Siamo in mattiniera in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Sì. Questi siete voi. Buongiorno.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Tiziana da Messina. Con la base musicale da voi messa, vi auguro un buon weekend. Pronta per il mare. Dai. Ciao, ciao.
0: Ciao. Chi è?
3: Ciao tesori della Radio Kiss Kiss.
0: Oh, tesoro.
3: Io mi sento un po' esaurito.
0: Perché?
3: Sto andando a Salandra a rigenerarmi.
1: Oh, che bello.
0: Mi ricorda Harry Potter, la salamandra, che è un'altra cosa. Salamandra. E pensavo ai babbani che ci sono in giro. Guarda quanti babbani. Babbani sono in Harry Potter gli umani che non sanno dei maghi, no?
1: Ma la salamandra non c'entra niente con Harry Potter. Ti dico in quale film sta. È quello con Jerry Rabbit, che la salamandra era la cosa liquido, credo.
0: Vabbè.
1: Sì.
0: No, la salamandra è una lucetta.
1: Che ha incastrato Roger Rabbit.
0: Vabbè,
1: la salamandra.
0: Pronto,
1: no?
0: No, quella è la salamoia.
4: Ciao ragazzi da Palermo. Salamoia,
1: vero?
4: Sono con due ospiti con Your Name Josh e Your Name
5: Sarah.
4: Sarah, che vi salutano qui da Palermo. Ragazzi, salutate.
6: Salutate. Buongiorno.
0: Ciao ragazzi.
4: Forte.
6: Buongiorno.
4: Ecco.
0: La salamandra.
4: Con i miei ospiti in macchina. Palermo c'è caldo, ragazzi. Caldo caldissimo. Ma si lavora e si fatica. Ciao. Kiss Kiss da tutti.
1: Allora. Abbiamo sbagliato tutti, non c'entrano nessuno dei due, né quello di Roger Rabbit né Harry Potter, ma la salamandra era nel cartone animato, quello con il mostro.
0: Ma la salamandra c'è anche in Harry Potter, Leti, fidati.
1: Detto
0: questo, perché c'hanno gli animaletti loro, c'è anche la salamandra, no?
1: Te le vedi pure bene, dici di no. Ma che stai dicendo? Te la sei sognata la salamandra?
0: Comunque, mentre quello mi pare fosse una specie di salamoia, quello dove venivano bruciati i cartoni animati dal cattivo di Roger Rabbit, no?
1: Però Monster & Co. c'è la salamandra.
0: Ah, vabbè, andiamo, pronto, che è quello capo cattivo.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono Nadina di Arezzo. Quest'anno niente ferie, in compenso cat sitting e dog sitting, quindi mi avete tenuto compagnia voi e tutti gli animalini che ho guardato. Buona estate a tutti.
0: Sembrava dicesse sono cazzetting, cavoli miei. No, invece era cazzetting. Va bene ragazzi, vi sentiamo ancora perché ci state raccontando che c'è il capo di Monster & Co. Capito, era una salamandra. Scusate, ogni tanto ci buttiamo questi ginepri legati a ricordi cinematografici di film d'animazione. Con Max e la Leti insieme fino alle 13.
8: Kiss Kiss Play Summer.

0: Siena Spyro, Material Lover su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. La parte finale del nostro appuntamento è dedicata esclusivamente alle vostre storie che state condividendo con noi. Ci raccontate di come è iniziato questo sabato, questo fine settimana, con vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Che c'è?
2: Ciao, siamo Silvia, Giuseppe e Vittoria. Stiamo andando in vacanza a Marina d'Ugento. Kiss a tutti.
1: Kiss a voi.
3: Pronto? Buongiorno, sono Massa da Bucine. Racconto questo sabato.
0: Vai.
3: Oggi è il primo giorno in cui tento di smettere di fumare. Porto la famiglia a fare la spesa e poi riposo, perché io quest'anno le ferie ne ho avute ben poche, forse 3 giorni al massimo. Kiss
1: a te.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, c'è? Buongiorno.
1: Ciao.
2: Il nostro weekend è come tutti gli altri durante l'estate, ovvero ospitiamo amici a casa, bagno in piscina e poi o si griglia o si fa le pizze nel forno a legna che abbiamo in giardino. Questo è uguale per tutta l'estate, siamo abbastanza ospitali, dai.
1: Ho capito.
2: Ciao a tutti, e buon weekend anche a voi.
1: Però lo farei anche avessi una casa grande con tanto di piscina, fai venire gli amici tutti i giorni.
0: Parti a Google.
4: Stiamo andando a Tricase Porto cercando di evitare tutti quelli che vanno alla notte della Taranta.
0: Perfetto.
4: Un bacio, Anto e compagni.
0: Ciao ragazzi, che bella la notte della Taranta.
1: Sì,
0: Milpignano,
1: bellissima.
0: Dai, sì. Tra poco vi sentiamo ancora su Kiss Kiss.

0: una novità. Adesso arrivano delle ragazze, sono un gruppo musicale femminile che
1: aggiungerei molto belle.
0: Molto belle, sono andate a Los Angeles, o meglio, la sede del gruppo è di Los Angeles, ma loro arrivano da tutto il mondo praticamente. Si chiamano Cat's Eye, singolo nuovo e intitolato Animal.

0: Giù da Radio Kiskis, mezzogiorno e 41. Allora, le previsioni meteo sono importanti per chi si sposta, per chi si muove, per chi vuole programmare magari questo fine settimana. E allora, come sarà il tempo nelle prossime ore? Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiskis. Residua instabilità su alcune zone d'Italia, ma tempo nel complesso in miglioramento. Nel pomeriggio rovesci e qualche temporale sarà ancora possibile sui rilievi del sud e in Friuli, tanto sole altrove. In serata cielo sereno praticamente sull'intero territorio nazionale, qualche nuvola in più solo in Alto Adige e sulle Dolomiti. Temperature massime comprese tra 25 e 32 gradi al nord, tra 29 e 33 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Yes, yes.
5: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Kiss, kiss. Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
12: Yes, yes.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Kiss Kiss.

0: Hola Leti!
1: Ui Max!
0: Buongiorno, ci salutano un sacco di amici qui all'Acquaparco di Sia 2000, da dove sì, vi stiamo parlando per tutto il mese di agosto, fino al 30 incluso. Saremo qui dalle 9 alle 13 a raccontarvi l'estate da uno dei posti più belli dell'Italia, che riceve tante persone che vengono a divertirsi in questo acquapark meraviglioso, grande. Quindi grazie anche agli ascoltatori che sono passati a salutarci, e grazie agli ascoltatori che invece ci seguono e ci raccontano di questo fine settimana. E ci sono anche colleghi di altre radio che ci sentono, e questo ci fa piacere, e ci spiega perché lui.
2: Vedo che nel nostro ambiente ci vuol poco a rendere tutto autoriferito, ego riferito, mentre invece sono felice di ascoltare Radio Kiss Kiss, perché è rimasta una delle radio che è molto partecipativa, ecco. Siete nel mio cuore.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Però volevo salutarti, non so il tuo nome, so che ho capito che sei un collega, però grazie. E poi gli ascoltatori, che sono la cosa più importante per noi. Pronto?
3: Vai. Radio Kiss Kiss in rientro. Ciao. Dalla crociera. Voglio salutare Thomas, Maria Giovanna, Daniele, Franciscus, Giusis, Di Pietro e tutti quanti. Kiss Kiss a tutti.
1: Senti, ma con quanti chili sei rientrato in più? Perché in crociera si ingrassa, eh?
0: Ma anche nei villaggi turistici.
1: Ma
0: con,
1: no, ma qui
0: fai molto
1: in crociera.
0: Vabbè, pronto?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Marcella.
1: Ciao.
5: E Vincenzo.
4: Stiamo tornando a casa, Napoli, dopo una bellissima vacanza trascorsa in Puglia a Torre Pali. Un kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a voi. Pronto?
6: Ciao Radio Kiss Kiss, grazie per tenermi compagnia in questi giorni di reclusione in casa per la sessione estiva. Un grande bacio da Isabella di Ferrara.
0: Ciao Isabella. Ciao. Un saluto a te, un saluto a tutta l'Emilia Romagna, che devo dire siete sempre di più da questa fantastica regione. Grazie per esserci, per aver scelto Radio Kiss Kiss con Max e la Liti fino alle 13.
7: Kiss Kiss Play Summer.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: Machine con Calvin Harris su Radio Kiss Kiss. Siamo quasi alle battute finali.
1: Sì.
0: Guarda, io direi i saluti, vai. I ringraziamenti vanno fatti adesso. Dai,
1: va bene, allora salutiamo Roberta Sepe in studio, la nostra regista, e poi qui Benedetta Infusino con noi in esterna.
0: In regia esterna dall'Aqua Park Odissea 2000. Siamo a Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Insieme ogni mattina fino al 30 di agosto tra le 9 e le 13. Arriva una canzone bellissima e poi ci salutiamo dal 1984. Brian Adams, questa è la sua Run to You.

0: Run to You, Bryan Adams, che di solito fa titoli lunghissimi tipo Can't Stop This Thing We Started, in questo caso Run to You, se è contenuto. Va bene, chiudiamo con questa canzone. È tutto dall'Acqua Parco di Sera 2000, da Max e la Liti. Nel pomeriggio arriverà Stefano Piccirillo dalle 16, quindi dei mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Max e la Liti, Kiss Kiss a tutti.
1: Domani dalle 9

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal

0: giusto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes.
4: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Yes, yes.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica più bella.
1: Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Chan!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Kiss, kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
1: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Kiss, kiss.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

A meno che non siano quelle che aspetti per cantare. L'appuntamento è già fissato. 31 agosto. Tornano i 5 minuti d'amore. Torna Daddy Kiss con Marco e Raff. Solo su Radio Kiss Kiss.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Hey!
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss, kiss.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
13: Kiss, kiss.

io ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Ci sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Stefano Piccirillo, come diciamo solitamente nel weekend di agosto, sorpresa insieme fino alle 8 della sera, gran parte di questo pomeriggio, prima serata e via tra rientri, partenze, persone già in città da qualche giorno o comunque tutti i vostri spostamenti e nuove passioni che tornano. Ricomincia la Serie A 2025-2026. Ritrovo il maestro Pasquale Viola in regia. Pronti con la musica più bella, Emma, Fabri Fibra e Antidroga.

Adam dei Maroon 5 inizia a fare un po' il lupetto solitario con la vocale U e con i suoi inseparabili Maroon 5 insieme a Lisa delle Blackpink. È un po' la canzone che fidelizza con quelli che stanno rientrando a casa. Non siate tristi, avete fatto le vacanze, evviva! Qui è un casino in autostrada, lo scrive Luciano insieme a Camilla. In questo momento fateci sapere anche il vostro posizionamento, dove: a 1, a 4, a 14, a 2, chi più ne ha più ne metta, al 347 490 0042, per tutti i vostri spostamenti, non soltanto di ritorno, anche perché dicevo in apertura che riparte la Serie A. Ci sono tifosi in giro soprattutto alla Lombardia, perché il Monza gioca a Milano con l'Inter alle 18:30, così come il Como gioca a Udine in Friuli alla stessa ora. Questa sera il Napoli a Genova contro il Genoa e il Cagliari a Parma, quindi si aggiungono anche i tanti tifosi che raggiungono la loro squadra del cuore anche in trasferta. Ci sono le nuove regole della Serie A 2026-2027 e un po' per gioco e un po' seriamente ne parleremo tra qualche istante. Dolce Nera torna con Epopea.

Forma Dolce Nera, la aspettiamo a braccia aperte anche al Pitti Pizza and Friends, Piazza della Libertà a Salerno, a partire da martedì sera alle 21. Torna Io, Tu e Kiss Kiss, ma torna soprattutto l'evento che aggrega tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, con la musica più bella, ma anche il divertimento con i DJ set, con tante operazioni molto belle che mettono in evidenza quella che è l'eccellenza italiana gastronomica nel mondo, ovvero la pizza, che poi accomuna tutte le forme artistiche più belle che vi racconteremo. Ciao Rosetta, grazie del tuo benvenuto, ben arrivato Stefano, anche a Eliana da Bra, 347

0: 490 0042, si sta insieme, tanto per lanciarne una nuova regola del campionato di Serie A 2026-2027: sostituzioni. Si deve uscire dal campo entro 10 secondi per evitare perdite di tempo. Sai, la squadra che sta vincendo, c'è il giocatore sostituto, inizia a camminare a un millimetro all'ora e quindi alla fine tutti gli altri, gli avversari compresi, lo portano via. Questa scena fortunatamente non la vedremo più.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

fresca di compleanno dello scorso 16 agosto, dove ha festeggiato il suo birthday day in quel di Corfù in Grecia. Madonna, che ormai è una delle poche artiste internazionali delle quali si parla in spiaggia con il vicino d'ombrellone, quando dici no vabbè Madonna non si discute, è tornata ancora una volta a far successo con Danceteria. Stavo facendo un piccolo riferimento alle nuove regole del campionato italiano di Serie A che scatta alle 18:30, alle rimesse laterali, il countdown di 5 secondi per battere sia la rimessa laterale sia il rinvio dal fondo, che è diverso dal portiere che tiene il pallone tra le mani, lo può tenere al massimo per 8 secondi quando il gioco è già in essere. Insomma, queste le novità più importanti per quanto riguarda il regolamento, per evitare soprattutto tantissime perdite di tempo. Ma la domanda è: hai fatto l'asta del fantacalcio? Come si chiama la tua squadra di fantacalcio 2026-2027?

Si è distinto particolarmente sci-fi in questa estate 2026, nel momento più caldo, cioè in questo mese di agosto, con questa canzone che richiama i cantautori degli anni 70-80. È un po' l'ispirazione al grande Rino Gaetano per questa Parlar d'amore, ma lei non mi voleva parlare d'amore. Ci state parlando anche di fantacalcio. Parte la Serie A, nomi della tua squadra del fantacalcio e anche l'acquisto più importante per te durante le aste di questa settimana. Mi ha fatto molto sorridere il nome di una fantasquadra, ovvero l'Haaland Garros, presa da Haaland, l'asso del Manchester City dopo la Viking Row del mondiale americano. E poi anche Hakimi dice: Hakimi è un calciatore del Paris Saint Germain, ha giocato anche in Italia se non sbaglio con l'Inter, e comunque c'è una squadra di fantacalcio che si chiama Blu Hakimi Dice, dai Blu Hakimi Dice, quando li fecero in italiano una loro hit internazionale. Mi piacete tantissimo ogni volta che vi ritrovo, anche al 347 490 0042. Nel corso dei prossimi minuti avremo una novità, un new kiss, ma anche cercato di organizzare da vostro amico di radio da tanti anni un tutorial per quelli che stanno rientrando dalle vacanze e ne sono particolarmente tristi. Ne parliamo più tardi. Intanto già T-Rex.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes.
5: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss.

quando sei ancora sul lettino in spiaggia e ti senti molto bradipo e poi improvvisamente parte questa e ritorni a essere umano e ti accorgi che gli arti sono in movimento e smuove un po' il tutto. Questo duo di produttori norvegesi, The Bosa, protagonisti dell'estate con Magnetic, anche qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, il robot ha corso più di Usain Bolt, l'umanoide, questo primo pomeriggio ha stabilito un altro record. Mai nessuno aveva corso i 100 metri piani sotto i 9,58 come ha fatto appunto velocista essere umano Usain Bolt ai mondiali di Berlino del lontano 2009. Quel record, che sembrava e tuttora sembra imbattibile, è stato infranto dopo 17 anni non da una persona. Abbiamo voluto costruire delle macchine infernali, ecco il risultato, ma un robot umanoide, il tempo 9 secondi e 32 centesimi rispetto a Usain Bolt. Il nuovo primato, come si chiama questo umanoide? Si chiama Fulmine, guarda caso, che fa una velocità di picco di 14 metri al secondo, anzi per essere più precisi 14 metri e mezzo. L'altro giorno scrollando Instagram ho visto un umanoide che invece da solo si schiantava e lì mi sono preoccupato, perché noi andiamo a costruire le robe futuristiche, questi impazziscono improvvisamente, cioè lui era su una pista di atletica leggera, poi si è schiantato da solo. E mi fa ridere l'affermazione: si è fatto male.

l'energia dei pinguini tattici nucleari che va dedicata alle ragazze della pallavolo che questo pomeriggio all'Europeo hanno battuto anche Montenegro un secco 3-0. Brave le ragazze di

fantacalcista incallito. La mia squadra del fantacalcio si chiama Pane Pallone, mi sembra un titolo classico e non ti puoi assolutamente sbagliare. In prossimità, pochi minuti, poche ore all'inizio della Serie A ufficiale, andiamo nella storia. Artisti olandesi di successo. Beh, bisogna sbirciare un po' tra gli appassionati veri di musica, quelli i nerd che sanno tutto, o l'uomo gatto di Sarabanda. Però devo dire che Anouk non vi dirà molto, ma la canzone vi dirà tantissimo, perché viene inserita in quella famosa categoria di One Hit Wonder, i famosi One Shot, anno 1997 per questa Nobody's Watching.

Quando frequenti la donna che non si vuole impegnare troppo e ti risponde I'll never be nobody's wife, cioè non voglio mai essere la moglie di nessuno, il concetto mi sembra chiaro. 1997, la storia di Anouk. Come abbiamo detto qualche minuto fa, cantante olandese, a proposito d'Olanda, sono in corso di svolgimento le qualifiche della Formula 1 che riprende dopo la pausa estiva in quel di Zandvoort. Il nostro Kimi Antonelli nella Q2 si piazza già in terza posizione al suo primo giro del secondo round delle qualifiche. Vi daremo naturalmente la griglia di partenza del Gran Premio che si corre domani pomeriggio e non soltanto, tutti gli aggiornamenti sulle passioni del fine settimana. Kiss Kiss Play Summer, ben trovati da Stefano Piccini, Cirillo che vi sta parlando, con la musica più bella, Purple Disco Machine e Sophie and the Giants, Max Gazzè, Una musica può fare e tanto, e anche Bruno Mars, il campione, il fenomeno che può cantare anche l'elenco telefonico di una volta. Questa è la sua nuova, si chiama Oh Ma.

pensare se rientrate in questo momento all'ascolto della radio dalle vacanze e siete in macchina. Ad esempio, pensieri da evitare: le email di lavoro, cioè non leggete la posta vecchia il primo giorno se potete evitarlo. E poi la bilancia, la questione della bilancia ogni volta che termina una vacanza pasquale, natalizia, piuttosto che estiva. Non pesatevi subito dopo il viaggio per non rovinarvi l'umore, oppure andare a cena, la classica cena che si fa con gli amici per raccontarsi vicendevolmente le proprie vacanze, come sono andate, no, questo non posso berlo, questo non posso toccarlo, evitate. La casa perfetta, cioè non pretendete di mettere tutto in ordine appena arrivate. Hai visto? È un casino, te l'avevo detto prima di partire. Cos'è? Visto cosa ritroviamo? Con calma. Una stanza.

Questo è il K-pop nella musica più bella di Radio Kiss Kiss e stavamo parlando delle cose alle quali non pensare quando si rientra dalle vacanze. Mauri, non devi scrivermi così, capirai, lunedì già per il sottoscritto è già traumatico di suo. Pensare che inizia il 31 agosto dopo 3 settimane di ferie sarò un vegetale. Appena ho detto 3 settimane di ferie per te, la gente risponde dall'altra parte come se guardassi, ascoltassi in questo momento in tempo reale. Oh, prima di mandare messaggi, hai fatto 3 settimane di vacanza. Non più in vacanza la Formula 1 perché Lando Norris conquista la pole a Zandvoort e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Olanda 2026. Il campione del mondo precede Russell, quindi prima fila Norris Russell e il leader del mondiale, insomma, che ancora una volta ha una possibilità di rilancio. Kimi Antonelli arriva terzo, parte dalla seconda fila affiancato da Piastri, come sono andate le Ferrari, terza fila per Hamilton e Leclerc che precedono il pluricampione Max Verstappen con l'onda arancione che lo aspetta nella giornata di domani a casa sua. Wiz Khalifa, See You Again. It's

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Kiss.

Ricordi quella simpatica vecchietta sul palco del teatro Ariston? Era il febbraio del 2018 e imperversavano i ragazzi bolognesi di Casalecchio di Reno. Stiamo parlando dello Stato Sociale, che non è una band in pausa, perché tre dei cinque dello Stato Sociale hanno messo su una band chiamata Il Partito, che di recente, nella tarda primavera di questo 2026, ha pubblicato anche un paio di canzoni nuove. 17:26, Kiss Kiss Play Summer. So che accanto a te stai rientrando alle vacanze, automobilista all'ascolto, c'è lei che sta già cercando la vacanza per il prossimo anno. E l'effetto un po' fine vacanza, quando vai a cercare se è stato così bene o comunque è già nostalgia e ancora devi rientrare a casa, e vai e clicchi sulle mete per il prossimo anno o magari nel cuore del prossimo inverno. C'è anche una corrente di pensiero che appartiene ad alcune persone che la penseranno così almeno fino a metà settembre, tipo sono state bene in vacanza, dicono: ma perché non affittiamo una casa tutto l'anno? Io quasi quasi ci vivrei. Cioè, questo è il momento del quasi quasi ci vivrei, perché siete stati particolarmente bene, questo ci fa estremamente piacere, ovvio, nel vostro luogo di vacanza. Però è una roba che dura 15-20 giorni. Cioè, tu immagina lo stesso giorno bellissimo e lo stesso posto il 2 di gennaio o il 7 di febbraio, un anonimo martedì, e cambia tutto lo scenario poi inevitabilmente. Una delle regine della musica più bella, beh, bisogna celebrare un ventennale in questo caso, estate 2006, estate 2026, Beyoncé Knowles, appunto parliamo di Deja Vu.

0: house.
1: Mi rivolgo in particolare ad Andrea, radioascoltatore in macchina, automobilista. Ciao Stefano, a me dorme profondamente lei, altro che cliccare per la prossima vacanza. Alza il volume della radio, alza, alza. Buongiorno! Sveglia. C'è la novità firmata Camera del Lot.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Dracula succhia troppo sangue e Sinner non sarà presente all'ultimo slam della stagione, cioè US Open a New York. Torna invece Carlos Alcaraz. Gli americani cercano sempre di fare lo show anche prima del torneo ufficiale al maschile e al femminile e nei doppi tradizionali, perché c'è lo show del doppio misto e Alcaraz giocherà con Serena Williams in un main draw, cioè in un tabellone ricco di colpi di scena e anche di momenti nostalgici del tennis con uomini e donne insieme. Sarà un grande spettacolo, soprattutto molto divertente. A proposito di tennis italiano, questa sera 19:30 Flavio Cobolli si gioca la finale del Master 1000 di Cincinnati. Lui proprio questa mattina ha eguagliato il record di Berrettini, secondo italiano a conquistare la sesta posizione nel ranking ATP, nella top 10, Sinner a parte ovviamente, anche insieme a Lorenzo Musetti, che invece nella notte è stato eliminato a livello di quarti di finale da Francis Tiafoe. Pelù insieme ad Angul.

Reading. I Simply Red, quante ne hanno fatte? Hanno cantato l'amore tradizionale, l'amore per il soul, hanno rifatto delle canzoni pazzesche tipo It's Only Love, presa dal repertorio di Barry White, oppure da Harold Melvin e Blue Notes per il Philly Sound. Qui si parla di stelle sotto forma di stima reciproca pura e disinteressata. Stars 91.

0: E ti abbraccio forte, Stars, Simply Red 1991. C'è la redazione, c'è il mio amico Umberto Aprea per le ultime notizie.
1: Grazie Stefano, un saluto a tutti voi. Bagno di folla a Rimini per Papa Leone XIV al meeting di CL. Ad accoglierlo migliaia di giovani sia all'interno che all'esterno dei padiglioni della fiera, costellati da centinaia di metri di transenne per consentire il passaggio del pontefice. Nel suo discorso non sono mancati riferimenti alla questione migratoria e alle guerre in corso. Cerchiamo la strada per camminare insieme, per costruire un mondo di pace e amore, ha detto il Papa rivolgendosi alla folla. Prima del suo intervento, la tappa alla mostra dedicata a Sant'Agostino, dove è stato accolto dal superiore degli agostiniani Joseph Farrell. La cronaca, una tragedia ha scosso la comunità di Allumiere in provincia di Roma alla vigilia del Palio, uno degli appuntamenti estivi più attesi della zona. Due venditori ambulanti, rispettivamente di 31 e 15 anni, sono stati trovati privi di vita all'interno del gazebo che utilizzavano per la vendita di salsicce e porchetta. I due giovani, giunti nel comune laziale proprio in occasione della manifestazione, avevano deciso di passare la notte all'interno della struttura trasformatasi improvvisamente in una trappola mortale. Il decesso sarebbe stato causato dal monossido di carbonio. Un anziano ha riportato gravi ustioni e 5 persone, tra cui 4 minori, sono rimaste intossicate in seguito all'esplosione che si è verificata all'interno di una palazzina a Carovigno, in provincia di Brindisi, probabilmente per una fuga di gas. I 6 feriti sono stati trasportati in ospedale, ma a destare preoccupazioni maggiori sono le condizioni dell'uomo trasferito in codice rosso con ustioni di terzo grado. E un'esplosione si è verificata anche alla periferia di Perugia, provocando 2 feriti. Lo scoppio, che ha provocato il crollo parziale del tetto di una palazzina di 4 piani, è avvenuto in una zona residenziale a ridosso del centro storico. Anche in questo caso a provocare l'esplosione sarebbe stata una fuga di gas. Lo sport, calcio, 4 partite oggi danno il via al campionato di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Inter Monza e Udinese Como, alle 20.45 in campo Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1, Lando Norris conquista la pole e partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Olanda in programma domani. Il campione del mondo precede Russell e il leader del mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, in terza fila le 2 Ferrari di Hamilton e Leclerc che precedono Max Verstappen. Europei di volley, le azzurre di Curio Velasco hanno battuto 3-0 anche il Montenegro, inseguendo il titolo continentale e il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Domani alle 18 la sfida con la Svezia. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea a più tardi e chi schissa a tutti.
0: Grazie Umberto, amico di vecchia data. Una mattina avevamo insieme il turno in radio intorno alle 6 del mattino, pioveva tantissimo, eravamo zuppi fradici, entrammo insieme in studio, io devo dare subito la linea alle news e io e Umberto eravamo coperti solo da buste di plastica perché eravamo praticamente zuppi. Che immagine, molto sensuale che vi ho dato. Le news tornano alle ore 19, Stefano Piccirillo vi sta parlando, edizione di Kiss, Kiss Play Summer. Vi metto che Katy Perry, tranquillo Giurin Giurello con Never Really Over, ma anche Michelle Branch con Everywhere. Cominciamo con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.

compresa Katy Perry, che ha visitato Firenze all'inizio di questo fine settimana. Ieri era lì con il ministro canadese, sapete, il suo nuovo amore da qualche tempo, a visitare il capoluogo toscano, mentre a Liverpool ci porta in bicicletta il nostro Francesco con le cuffiette, ci sta mostrando una serie di caratteristiche della città dei Beatles. Giuseppe da Roma, in attesa di Roma-Fiorentina lunedì, tifoso giallorosso. A proposito, le ultime, le formazioni ufficiali, scatta la Serie A alle 18:30. Lautaro Martinez al primo minuto contro la squadra da battere, secondo molti, i campioni d'Italia dell'Inter, che giocano contro il Monza di Pizzignacco. Pizzignacco, questo ragazzo di 25 anni chiamato a sostituire il portiere titolare, vive un po' la sua favola e dimostrerà, perché è un vero talento in porta, dicono gli addetti ai lavori. C'è anche Udinese Como, faremo un collegamentino, anche qualcosa in più, con il nostro Dimitri, tifoso friulano, ascoltatore di Radio Kiss. Zaniolo dal primo minuto, c'è l'esordio in Serie A di Cialoba per il Como, che gioca in Champions quest'anno. Al Pitti Pizza and Friends di Salerno prossima settimana anche lo

quanti di voi sono stati nella cittadina natale di Lorenzo Lupo, che avremo modo e il piacere di vedere anche sul palco di Salerno del PT Pizza and Friends prossima settimana la sera, a partire dal 25 fino al 30 agosto. Gallipoli, che saluto, e scommetto che il famoso "sto tornando da Gallipoli" sta proliferando tra i nostri ascoltatori in macchina. A proposito, 347 490 0042, dove siete, il vostro viaggio di andata o di ritorno. Devo salutare invece Clelia da Ostuni, non molto lontano da Gallipoli, che festeggia il suo compleanno come Mariano dalla provincia di Napoli. Siete in buona compagnia, perché oggi è il compleanno di una delle voci più importanti della musica inglese, dalla New Wave anni 80, e il leader dei mitici Tears for Fears. Sto parlando di Roland Orzabal, quello di Shout, di Everybody Wants to Rule the World, di Sowing the Seeds of Love, di tantissimi altri successi, che nasce a Portsmouth nel Regno Unito e Inghilterra esattamente il 22 di agosto del 1900.

0: Chissà te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Chissà te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Jay che mi scruta ogni tanto le storie su Instagram, e io sono sempre molto fiero, dico sono amico di Samurai Jay. Allora con Flamenco Paranoia lì fuori che succede? Sentiamo.
1: Noi siamo di ritorno dalla vacanza da Le Castella in provincia di Crotone e siamo diretti a Nocera. Un abbraccio da Salvatore e Loredana, Rosa e Alessandra.
0: Grazie, il tono mi sembra buono, cioè non è colui che torna alla vacanza e dice che peccato, stiamo tornando a casa bello, fiero, sicuro e concentrato alla guida.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, noi in realtà stiamo andando proprio in questo momento a Gallipoli, un bacio a tutti da Anna e
3: Antonio.
0: Ciao Antonio, Antonio un po' così, Anna è su di giri. Abbiamo parlato di Gallipoli qualche minuto fa, ho detto guarda, Lorenzo Lupo che sarà al PT Pizza and Friends a Salerno prossima settimana la sera, appuntamenti da non perdere, e proprio di Gallipoli, gli amici in direzione Gallipoli si sono subito esaltati giustamente semplicemente nominando quella località. Stefano, ci sei mancato, anche voi mi siete mancati. Viaggio in Austria, a Innsbruck in Germania, a Monaco qualche giorno, al mare in Croazia, ho ascoltatori molto facoltosi. Grazie Ramona, un abbraccio a te e alla tua family.

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su

Già in versione aperitivo in spiaggia, ma anche in città che si stanno ripopolando grazie alle vostre segnalazioni al 347-490-0042. Tutta l'eleganza e l'abito della primissima serata tardo pomeriggio di Sienna Spyro con Material Lover in Kiss Kiss Play Summer. Un po' di novità anche dal calciomercato. Napoli ufficiale l'arrivo di Badiashvili dal Chelsea, e quindi ufficialmente un calciatore del Napoli che questa sera fa il suo esordio nella Serie A 26-27 in quel di Genova contro il Genoa, ma anche Elmas che passa all'Atalanta di Maurizio Sarri, fresca dello 0-0 per la partita di qualificazione poi alla fase a gironi della Conference League della prossima stagione, ritorno poi prossime settimane. La rappresentante di lista, che piacere ritrovare, ciao

intanto Martin Garrix, che è diventato un po' il disc jockey di fiducia degli U2 già qualche anno fa, nella persona a livello solistico di Bono Vox e poi con l'intera band. Prima si parlava di europei che noi vincemmo, questa volta con il tour nuovo

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
5: Kiss, kiss.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La COP sei tu.

0: G insieme a Manu Chao, l'uomo della sicurezza, una sentenza con la sua voce, e Viajando por el mundo, viaggiatori di Kiss Kiss Play Summer edizione Weekend.
1: Cara di Kiss Kiss, sono Filippo e Mimma, ci stiamo ritirando dalla spiaggia di Michelino, direzione Vibo Marina per mangiarci una bella pizza.
0: Perfetto,
1: ciao.
0: Perfetto, menù perfetto per il sabato sera ancora in vacanza.
2: Radio Kiss Kiss, stiamo tornando da Ostuni, siamo Giulia e Mirko, Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao, quando nomino una località viene fuori Ostuni, ad esempio mi verrebbe da dire adesso Cinque Terre.
3: Ciao, siamo Riccardo e Lisetti in viaggio da Trebisaccia a Milano, un Kiss Kiss a tutti i viaggiatori del weekend.
0: Bella ciao. Lunga, ciao, state in nostra compagnia con la musica più bella, è stato appena realizzato il primo gol della Serie A 2026-2027, ha segnato l'Inter contro il Monza con Hakan Çalhanoğlu, che ha raccolto un assist di Diouf e ha calciato forte sotto la traversa di Pizzignacco, esordiente in Serie A. Parziale a Milano, Inter 1-0, c'è Lenny Kravitz con Again.

Parole che diventano un mantra, e Fabio Rovazzi sarà dei nostri anche prossima settimana la sera al Fiti Pizza and Friends, Piazzale della Libertà. In quel di Salerno vi aspettiamo, un momento di incontro ogni anno davvero incredibile. La storia di Radio Kiss Kiss. 1992 dalla Svezia, dopo gli ABBA, che sono la band svedese per eccellenza della musica pop svedese nel mondo, arrivarono all'inizio dei 90 gli Ace of Base. She leads a lonely life and all that she wants.

0: se la giocava questa canzone con Mare Mare di Luca Carboni, con Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883, con Rhythm is a Dancer degli Snap. E questa è la nostra storia, canzone poi ripresa anche dal disc jockey turco Burak Yeter per commentare ancora non solo La Casa di Papel. Ci colleghiamo con la nostra redazione giornalistica e torna il mio vostro amico Umberto Aprè.
1: Buona serata e bentrovati. La pace è custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, lo ha detto Leone XIV parlando al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Il Papa, accolto da un bagno di folle e acclamazioni da stadio, ha poi lanciato un appello affinché si costruisca un nuovo modello di società.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
1: La guerra in Ucraina, ancora vittime su entrambi i fronti del conflitto con la Russia. Intanto il presidente francese Macron ha annunciato l'invio a Kiev di missili intercettatori. Il capo dell'Eliseo ha espresso orrore per le vittime civili provocate da un attacco russo su un centro commerciale di Kryvyi Rih. 16 morti accertati, 3 persone risultano ancora disperse. Tragedia da Lumiere alla vigilia del palio organizzato nella cittadina in provincia di Roma. 2 giovani ambulanti di 36 e 15 anni sono stati trovati morti all'interno del gazebo utilizzato per la vendita di prodotti alimentari. I 2 arrivati in paese in occasione della manifestazione avevano trascorso la notte all'interno della struttura dove si erano sistemati per dormire. Sarebbero morti per esalazioni di monossido di carbonio. Ricoverato in gravi condizioni, un anziano rimasto ustionato nell'esplosione avvenuta in un appartamento di Carovigno in provincia di Brindisi durante la sostituzione di una bombola di gas. Rimasti intossicati 4 minorenni, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche a Perugia l'esplosione provocata da una bombola di gas ha provocato il crollo del tetto di una palazzina di 4 piani, ferendo lievemente 2 persone. Siamo allo sport con gli anticipi della prima giornata. È ripartito oggi il campionato di calcio a inaugurare la Serie A 2026-2027. La squadra campione in carica, l'Inter di Chivu, già in campo a San Siro contro il Monza. Giocano adesso anche Udinese e Como alle 20:45, Parma Cagliari e Genoa Napoli. Domani e lunedì le altre sfide. Un robot senza testa, Lightning di Honor, ha corso i 100 metri in 9 secondi e 32 durante un test preparatorio per i World Humanoid Robot Games di Pechino, raggiungendo una velocità di punta di 14,5 metri al secondo, pari a 52,2 km orari. Il tempo è inferiore di 26 centesimi al record mondiale umano di Usain Bolt, 9,58, stabilito a Berlino nel 2009. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, buon sabato sera e chis chis a tutti.
0: Grazie Umberto, anche tu hai capito la notizia, dell'umanoide ha battuto Usain Bolt, ma dove arriveremo? Le 19. Caro Francesco, che bella foto hai mandato dalla bellissima spiaggia di Capo d'Orlando, e da quelle parti, e in particolare in quella latitudine, già si respira il tramonto con un cielo senza tempo e una spiaggia deserta per il tuo ultimo weekend. Prima delle ferie saluto anche Adri che è insieme a te. 347-490-0042, aperitivo al tramonto con Kiss Kiss Play Summer. Stefano Piccirillo vi sta parlando, c'è il maestro Viola in regia. Ripartiamo con Peggy.

Lady Gaga e Doechii, mancava il finale Vogue, Strike Pose, che viene comunque citata in parte all'interno di Runway, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siete in Kiss Kiss Play Summer. Saluto Paolo, direzione Avellino, perché scatta anche la Serie B questo fine settimana alle 21. C'è Avellino Arezzo, un grande abbraccio a te. A proposito di calcio, in gol il Monza qualche minuto fa con Varela, e le prime partite, ragazze, sono davvero indecifrabili. Se pensi che in Premier League il Manchester United all'ora di pranzo oggi ha perso con l'Al City, neopromossa, questa sera tocca al Real di Mourinho. Insomma, c'è il calcio in giro per il mondo che decolla. Intanto gol dell'Udinese con Camara contro il super comoda Champions League, eppure l'Udinese è in vantaggio con un lob bellissimo di Camara. Udinese Como 1-0, Inter Monza 1-1, questi i parziali. A proposito, ho nominato Monza, è da tempo, da anni ormai io trasmetto, dico una cosa e succede qualcosa di attinente. Un vero tifoso del Monza e Irama, che è molto legato alla città, chiaramente brianzola per ovvi motivi. Quest'anno, nuova stagione, lo vedremo anche come giudice quest'estate. Ciao.

viaggio a chi parte in questo momento per le vacanze dell'estate 2026. È chiaro che il grosso movimento si fa sui rientri, ma tante partenze, anche perché il must have di questa estate, di agosto in particolare, è stato una settimana, 10 giorni, massimo 15, e tocca alla settimana dei partenti, check-in e check-out all'interno di KissKiss Play Summer. Devo salutare la stupenda città di Taranto, che ieri ha dato una vera e propria lezione al mondo quale cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo, le Universiadi, davvero uno spettacolo incredibile. Poi c'è stato l'ingresso del tricolore con la tarantina e nostra eccellenza italiana nello sport, l'olimpica Antonella Palmisano, e poi l'inno di tanti ragazzi che hanno cantato l'inno di Mameli in modo incredibile, età media 14 anni. Spettacolo Taranto, Universiadi e giochi del Mediterraneo, i Coldplay.

0: Disney presenta:
1: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
2: Maui, Maui, sei mitico.
0: Oceania,
3: la mia isola, il mio popolo non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: E allora mandami una foto, se ti va, come canta anche Tommaso Paradiso. È arrivata puntuale da Antonietta e Michele da Tropea, e lì il tramonto sta già vivendo la sua fase più suggestiva, con il sole che diventa una palla arancione fantastica, dando poi sfogo a tanti colori, tante sfumature, prima dell'orizzonte del mare, ripreso anche da lontano. Siete dei fotografi professionisti, con il vostro smartphone si fa l'aperitivo al tramonto in Kiss Kiss Play Summer, mentre intanto lì fuori si viaggia.
1: Ciao Kiss Kiss, siamo Gabriella,
2: Checco,
3: Roberta,
1: Carolina.
4: Ciao.
1: E siamo di ritorno dalla Puglia e siamo un po' tristi.
5: Buonasera Stefano, Kiss Kiss a tutti.
0: A te.
5: Puglia direzione Verona, Stefano, il conto alla rovescia.
0: Per
5: meno
0: le vacanze.
5: 12.
0: Mi auguro. Ciao, per le vacanze.
6: Siamo Patrizia e Billo, stiamo rientrando dalla bellissima spiaggia di Chia. Stanotte una bella bistecca di cavallo. E Kiss Kiss a tutti.
0: Alla faccia dei vegetariani.
7: Kiss Kiss, ci siamo fatti una bella giornata al mare oggi. Parmigiani,
0: sì,
7: in spiaggia.
0: Okay.
7: Abbiamo pescato i granchi. Stasera spaghetti con gli granchi. Ciao a tutti.
0: La conquista dell'Everest.
8: Salve, siamo Katia, Francesco e Miriam e stiamo rientrando dall'Odissea 2000 di Rossano.
0: Bellissimo,
8: dove
0: bravi.
8: Abbiamo passato una bellissima giornata in compagnia di Radio Kiss Kiss.
0: Grazie, torna anche domattina, chiedi di Max Poli e la Leti, che ormai sono diventati maggioritari dell'acquapark, hanno diverse proprietà da quelle parti e possono farti entrare a te e altre 300 persone gratis, quindi chiedete di loro. Ho fatto un casino, no? Biffi Clive.

Non ricordiamo sempre una data, ma ricordiamo perfettamente una canzone. Perché certe melodie non segnano il tempo, segnano le emozioni. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Solo

spirito giusto quello di Alex Warren dell'aggregazione della comitiva della sera di Kiss Kiss Play Summer edizione fine settimana con Stefano Piccirillo che vi sta parlando e come ogni fine agosto io dico ai fantastici ascoltatori di questa meravigliosa radio quando dite purtroppo sto tornando a casa dopo le vacanze bisogna godersi ogni momento e già il fatto di averle realizzate è un successo incredibile davvero e quindi questa è la cosa che dico ogni anno però poi ti ritrovi giustamente i messaggi all'altra parte con un po' di saudaci del luogo di vacanza e poi l'immancabile messaggio che quando facciamo sto tornando da recita in questo modo ciao Radio Kiss Kiss ritorno dalla camera al bagno a casa che è la battuta che ci sta ogni volta che seguiamo i vostri viaggi da chi invece ci ascolta da casa tra poco un new kiss subito

torna nell'edizione nuova e bisogna aspettare ancora qualche mese. Intanto ci siamo allenati un po' sbloccando i ricordi del professore di Berlino e via così discorrendo, e con il disc jockey turco che abbiamo nominato mezz'ora fa, ricordi Viola, in regia, e ce lo siamo ritrovati. Quindi nomino persone che improvvisamente tornano a farci visita insieme ai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Piccolo problema di vita, ma non problema di vita in qualità di valore assoluto, di quelli che stanno rientrando prima di mettersi in macchina dalle loro vacanze: non entrano le cose in valigia. E ti credo, pensierino per la famiglia, il pensierino per l'amico che ti ha chiesto la specialità enogastronomica. Inutile che metti il sedere sopra in questo momento per il trolley. Ci vuole la tua valigetta, scendi a comprarla. Grazie. Lo so, è il dazio da pagare del rientro dalle vacanze quando si rifanno ufficialmente le valigie. Lo abbiamo aspettato per un paio d'anni e finalmente, con un inedito, dopo aver festeggiato in lungo e in largo, cosa che continua a fare Luciano Ligabue, suo trentennale di grande successo, e questo finalmente il suo inedito si chiama Qualcosa per te.

0: Come vorrei che questa canzone facesse qualcosa di più per te, qualcosa per te, il nostro New Kiss. Big Luciano Ligabue, 19:38, tempo del meteo.it e pronti per sentire le previsioni secondo la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, netto miglioramento sull'Italia grazie a una nuova rimonta anticiclonica di stampo subtropicale. Nella mattinata di domani il cielo si presenterà sereno su buona parte d'Italia, qualche disturbo in più con possibili rovesci sulla zona dei laghi tra Lombardia e Piemonte. Nel pomeriggio soleggiato praticamente ovunque, con nubi sparse e locali acquazzoni solo sui rilievi alpini e appenninici. Temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Yes, yes. Hey!
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: amici, anche agli amici, aprirò un ciringhito e cambio vita. È il classico di fine vacanza, di fine estate o comunque durante il periodo estivo. E saluto il ciringhito che si trova invece in Calabria, in un posto bellissimo che ci offre, grazie al nostro ascoltatore, un altro tramonto speciale quando il sole cade nell'acqua.
1: Oh, che noi andiamo dalla Sila, che tristezza, ritorniamo in Sicilia.
2: Ma come, ciao, ritornate, Radio bellissima. Ciao.
3: Noi siamo Mary e Pietro, stiamo venendo via da Cala del Diavolo, Monopoli.
0: Bella.
3: Spettacolo.
4: Vedi? Buonasera Kiss Kiss, mitico Stefano, è sempre un piacere ascoltare la tua musica e la tua saggezza.
0: Addirittura, grande mio, Stefano. Grazie per voi.
4: Dopo una giornata al mare rientro a casa, Margherita di Savoia.
3: Ciao. Bene. Radio Kiss Scottato Kiss, siamo Mauro, Chiara e Luana, siamo in direzione Melpignano per la notte della Tarante.
0: Bellissima
3: Salento.
0: Questa sera Melpignano.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, un'altra eccellenza musicale della nostra penisola, estate di 26 anni fa con Shaggy.
5: Kiss Kiss, play summer.
6: Yo man,
7: yo,
6: open up man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know?
7: Man,
6: I don't know what to do.
7: Say it wasn't you.
6: All right.

0: rumore del mare, una cena che finisce tardi, la musica più bella che accompagna il tramonto. L'estate è fatta di attimi così. Vivila! Good Morning Kiss Kiss ti aspetta da lunedì 31 agosto con Max e Max.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lorenzo, che ha confermato ancora una volta la sua grandezza, ricordando in un mondo dove si elogiano i record in casse di paganti per un tour, per un concerto, che durante il tour del 1991 c'era l'album Una tribù che balla, aveva totalizzato appena 7 paganti e poi la vita gli è cambiata decisamente. Ultimi aggiornamenti invece per la Serie A, appena partita il nuovo campionato: l'Inter avanti 3-1 al 61esimo contro il Monza, 1-1 gol del Como proprio nei minuti precedenti al nostro intervento contro l'Udinese, siamo 1-1, quindi la bellezza già di 6 gol realizzati nei primi 2 match, che sono naturalmente ancora in essere, ancora in svolgimento. Tra poco invece la storia della musica, prima dei saluti, Imagine Dragons con Bad Liar.

Bellissimo abbracciare il vostro affetto con i vostri messaggi, con la vostra interazione all'interno della puntata di questo sabato 22 di agosto di Kiss Kiss Play Summer. Grazie al maestro Viola in regia. Ci salutiamo con gli America, che altrimenti al titolo della band non è una formazione capitanata da artisti americani, ma di ragazzi cresciuti nel Regno Unito d'Inghilterra da genitori statunitensi che emigrarono proprio lì per motivi di lavoro. Ventura Highway, un classico del 1973.

0: baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yeah, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Se va. No.

0: piacere, calciolone.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Hey!
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
11: Kiss Kiss.

0: Rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
10: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
9: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Yes, yes.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
2: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Hey.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss, kiss. La musica più bella. Suona solo

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss Kiss.

0: notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Kiss Kiss.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e